Basta fuor, dormi. Svegliati, su, di destra. Tua moglie sarà, e nel malassetto sono tuo, la tua casa, e di te.

e selva. Colei da sorte, quella brutta parola in cor mi torna, e torna. Bue, apron!